Sentire che andiamo subito. Andiamo subito visto. Visto che abbiamo detto parlare. Allora, 1.4.3.4.

0: 3146, Mike Alpha, Puerto 3, Pistono 3, cuando listo, 0-7, Malaco 5.
1: Mike Alpha, Puerto 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, Pistono 3, P